0: something. Hello.
1: Hello.
0: Hello. Hi, Mija.
1: If you give me your name.
0: Hey, Mana Pride, I'm coming to say you're not going to be there.
1: Yeah, Mana Pride.
0: Hello.
1: You can prepare your money tomorrow, na.
0: Ah, prepare me now. Let me go there, me darling.
1: Ah, my bank will not go on. Get what's wrong.
0: Ah, yeah.
1: Ikhasa sona ngobe mana pride.
0: Tambo.
1: Diku pride la.
0: Ah yeah, la shilungwini.
1: Eh ndo oh yeah, la shilungwini.
0: Eh, mina ba DJ lwa ngo impanya asuya.
1: Oh impanya roro impanya zozo.
0: Yeah.
1: Ikhasa sona ngobe mana mina hlayisa kahle.
0: Tambo.
1: Eh tsaraso. Robla ka tsaka tsiswa re tsaka na para 060-8875942. Am fola mngelela bambiri ka mqhiqhiza ka mani ka. A top 10 allo.
2: Wala njo.
1: Yo.
2: Mi fukile.
1: Shinana ngo mfukile ka mani.
2: Shinene ngo.
1: Ka khansa mana
2: mina. Mani ngena na mana bumba le sting ku le 14B.
1: Na mani unwana wa hetela yena.
2: Na kwena le khashani le mhlako nta mjaji le kulovetu.
1: Dangi ka mani.
2: Ava ngena na branda mra mkola ka rivela ku sona le khorin dai.
1: Mara mbangu lungwani no.
2: Arererererererererererererererererererererererererererererererererererererererererererererererererererererererererererererererererererererererererererererererererererererererererererererererererererererererererererererererererererererererererererererererererererererererererererererererererererererererererererererererererererererererererererererererererererererererererererererererererererererererererererererererererererererererererererererererererererererererererererererererererererererererererererererererererererererererererererererererererererererererererererererererererererererererererererererererererererererererererererererererererererererererererererererererererererererererererererererererererererererererererererererererererererererererererererererererererererererererererererererererererererererererererererererererererererererererererererererererererererererererererererererererererererererererererererererererererererererererererererererererererererererererererererererererererererererererererererererererererererererererererererererererererererererererererererererererererererererererererererererererererererererererererererererererererererererererererererererererererererererererererererererererererererererererererererererererererererererererererererererererererererererererererererererererererererererererererererererererererererererererererererererererererererererererererererererererererererererererererererererererererererererererererererererererererererererererererererererererererer
1: bakwini ba tipepela bakwini ba tifufuzelo mikwingwa va switswiriri a switswiriri hi le ka levana 060 8 7 5 9 4 8 6 3 minutes before the hour 10 o'clock hi le ka vona ya sukuna yinakana waka xitsonga top 20 amakhosweni he chayela kahle vukhete brotani we ni ri i chayela kahle wa ni twana kambe ku nga a ri kona munhu o rhetiseka nkarhi wa sweswo a nga sungula xihoko a ka hisa vana va mhanda loko ku ya bomba wani mi ta mi ri njhani mi ta mi wo tswi mi ta mi wo hliki top 20 alo
3: jara mlanza
1: baba
3: mi pfukile na
1: mi pfukile
3: hayi pfukile
1: mali ya fika tshama njhani
3: hayi ya tshama kahle ngopfu ma
1: mi ya kwinwe
3: Ah, na yo ti tshamela ndoti tinwela ti ya kereke.
1: Oh, mara ti va khwela.
3: Ah, ri tebe wo ti
1: khwela. A mirisanga nwe.
3: Na risanga ya timbuweni.
1: Ah, ta mitsona vambiri vo ngana na bona ka weekend. Mi nga ri ti khwela.
3: Ah, na risanga matselela wa ka mdzaula tlangelanga xikwawo. Hala ka bo jijuka.
1: Eh, taraso.
3: Eh, a hlayiseka ka balance.
1: Eko. Onga ti mukulumwana onga ti khwela. Onga ri na xitiriri. Ako na vambiri vo ngana na bona ka wa ka mgqigqiza lo. A ti mese ti bira tsopa ka tsara khube. A le bona mkandiso ya mina yo tswi. Yo tswi. U tsakile ka rhetho ka grand form ka wayilesa he. 060 8 7 5 9 4 2.
4: Aye. Aye, mi chanda.
1: Ipukile mi jana.
4: Aye, ipukile man. Ma yana folo mi yana. Ni ngena nyana ni banyana khwanyana ma mo ku volume nyana ma Hey bala
1: yeta
4: ai man mina bila man yo a miti vambini
1: ni mikhumbini la mambiza la mi ntwa
4: ha ni case shinana ni led
1: mo nga mo teka nyana vambiri nyana wena mi le Gauteng
4: Hai tapka nuku mana anaka ya sishalati aba saiseki.
1: Okay.
4: Thank you.
1: Etsa wala daso bra mira ipapi. Kaza shele ko fla mambisa la isandiriare o just streaming at www.5.co. Don't said e ole mpopo ole Gauteng ole mpopo mara nga ole mpopo si se kepo se kepo. Kuma kwalano he. Awala kuma saka soko ngo. Top 20, hello!
5: Lata!
1: Yebo!
5: Ay, ntangena ikukweni wagwebani kusuka la Block 7 aka thoma la mani mahori kusuka la kamapolo. Abona ngoba kufuma, neli kiki chokupa kusuka la tikwenda kamswani. Tintambu kama se gobiri gobele vrena, lanta luko.
6: Sir, jara valanza. Mpukina, Hai na fucking radio se fucking ndela. Ground form itwa antsa akandinda. Ndi rola ntsa. Hai hlangana route nemiyo. Kusuka kwa landinda amvuma ngiyo. Hai she wanted 12 for dog jara ndatsa. Atkok.
1: Sala gele go kwa makosha, sala ti hlungwane. Yikumbaka.